0: primeros minutos comienza tras la noche. Solo altas vibraciones.
1: A esta hora, la radio viaja con vos.
2: Es hora de hacer un viajecito, ¿no les parece?
3: Chissà in quanti si chiedono cosa hai nella testa e cosa hai sotto i vestiti che nessuno vede.
2: Il cano
3: rap. Se davvero sei la quiete dopo la tempesta o invece sei la tempesta dopo la quiete.